Imate li možda neku šansonu u koju se pjeva da je mala plata? Lasciate mi cantare con la chitarra al mano. Lasciate

Facemo brodove, si dacemo spratove, non si scupe satove, vodicemo ratove.

ti si dà da vivere nel brano sincero. Questa nostra è brava truga. Nekada sam bio tako reći momak, bezgrešno se bori za svoju budućnost.

0: Quanta stai fermando per cuccio, stiamo romano la sua pista, ne vuoi casa? Monster la panna, dai che...
1: Piega quanta stai fermando per cuccio,

0: tango la mia ciaccia. I Japance o Vidana, Bituruke narcomana.
1: Cataclisma, comunisma, cataclisma, comunisma.